Kam ja diskover fatta almatul el weekend intoxicated ta Martin Solveig from Kemma GTA trobe kohra dal genina en fakrekle e lela sar kuna tier ja irtorna club culture tenia piuttosto di dali konna club culture el hat velashia e matlif e vuce le piuttosto fua e wa day breakfast at le foin tu appartimena ku kol e me konna e sunday night throwbacks dier jo irtorna e diskutas minen ai dolomina mushta minjet le foma.